0: prestige margarin awomeso omugati atali mune chirise chiyambo kuzimba omubiri mwaba bakery mwe yune
1: Kajamari wa pedinze linze dam.
2: Habe chobanange mugendeyo wali eri kuchapa.
1: Bakunange gambye dam atakataka kusawe mu. Magambo limu mulinde yabera wasawa biri. Ndabaku bakulize.
2: Ngabafacho.
1: Ngabera konga bakulize.
3: Bala bikaba baina bibagaza kati koja.
2: Mubyimwagala okumpa mu bimpereze. Simu yange 0759.
3: Neze yongerayo.
2: Neze yongerayo. Ngabechi. Muwereze, muwereze
1: abana. Muwonge.
2: Abana bakabarungi. Bumba kari muonge muereze muereze ne bumba kari tola bakula kajozi kakuduka muziri murani
3: wagala balamu
2: kakati banange
3: mulda mu ina mukumba
2: gobobero ulirangu njagala jangu etabe misinde ja muziri murani abaganda
3: ino vunanizibwa lumirirwa
2: bumba kari muonge mpwega hili le chizito tuwana baku gula mjozi wano sinabakula ba kati njaka la
3: kuhu chizito wa mganda
2: wu chizito hembre ato kori kwenja wa hamidu
1: hamidu mama tata
2: kori mganda wango kori kwenja wa hamidu chizito
3: mbala ato kwa mganda wu
2: nawe chito jango gulo mjozi wanabu naba wabu tilo kuwera wabu
1: genius
2: pious wabu natemuna baku gula mjozi mjato gula mjozi tugene tuduke nesipendo chokula bati tuzimba shukurani
1: berizi
2: banage mje tuduke mvonji
1: kamituale satu wale ambozi za chizito Henry
3: mituale satu joka
2: jango gulo mjozi aumanyeti onjagala Nemo na watu unja gala, atepo udeka umuwala wanga, atepo jiraki, atepo tobuluze
3: umuwala umuwala mba.
1: Muonge, mugamba, batima mugamba chizito chizito, atepo
3: jiraki. Eta muganda wagulu wa mkumafonu.
2: Yoseta muonge, hii. Bajima gule mjozi. Na wechi mane mjotu gule mjozi.
1: Mtale mabu, na mtale mazi wa kishopu.
2: Njaga na kubate gezati munange prestige, margarine. Chikuru nyonyo kubera makago. Overa utia na makanga temuli prestige, margarine.
3: Omkazi overa uti yangu.
2: Omkazi overa uti yangu. Dia
3: ngatuka prestige mwani omwagala ninga tusobola mufunya ka prestige
2: ona nyirira di omami nawo alikira okulaba alaba balala
1: prestige
2: Prestige. Oh, so prestige. Na wacho wana jagala kutegeza
1: jino.
2: Mchale wewaka nyeze obufumbo bo. Oteka prestige walieri mukabada. Munango osigeko kumugati. Omami bobera omukubidde akasera. Mutere muka prestige. Ogena mulo gwo kuzunga zunga uko. Atagenda kudamu kutambula tambula. Tagenda kudamu gena ati ali ali.
3: Bakuza cha machungo wagamba prestige.
2: Nakubaga prestige. Ainaka wo kalika atuka kukayagalo tuka ko. Acha munange Prestige azimba abasirikale mu mubiri ero gena kulaba omwami wo nimbavu yeye linga yaji nyombi mahamudu
1: koja embavu tabajira babulabi
2: ojulia bulizi
1: kati bodduka emisine tulabanga gototala ntuka nnyo kwegamba tosa nnyo
2: ndatoja kubera omubisi wa fe yaduka nga kulembe datina atuka musiraga ya semba yo nena mune yaduke kololo
1: nga gena balinga
2: musiraga nga gena sonyo kari nga musiraga
1: bandi kundi ya mkwata
2: aduka damavega na kwa prestige chechungu atenga jari uwe kwenye wakapuche ura mbote bali ya prestige bali anga karuko
3: katika mulia prestige
2: kati prestige mulie munangu wana tuka mkufutu kemi sinde uja kufutu kanyo gomano uovu wala uyagala rususu kunyirira vaku vine vyo koza msimange na koza chino simango seza kujiri chigari
1: chino chigari
2: bana ange prestige ye chikuru ye nsonga kosa prestige gena mchapa jena enterprises opposite na
1: wakote banda ba
2: Temumwe wa kumudi.
1: Amwa
2: na limu na choye. Wa buraka. Wa kachungwa.
1: Na ye ndi wa buraka.
3: Kari. Yo gila wa kachungwa.
1: Wa kachungwa. Kari.
2: Wa katake take. Ayawu. Si wa buraka. Si mwenu. Ayawu makati. Na yo rususu. Ruma samasa. Erabo bwo mtunuli devote
3: ngo gamba yesigo mzigo
2: oja kuloza ati wembalala bamusigo mzigo bakya kumacha musigo mzigo
1: kale banyimbe balabiko bulungi
2: mama bana bembalala ngaba basigo mzigo omwana ava kuto ngaba basigo mzigo kwaula
4: ino yimbozi umuise tusagula buli kanyomero
5: tusagula buli kanyomero
2: Na bacho genda kuchapa jena enterprises opposite nambu sakedi mnango sobolo kulaba nti ofuna prestige margarine obonge ne miso market zone zone mezi kuri okumpi mnango kati tulaba bana bafabawa aji nyo msenga wa msigo mzigo
1: Bachaze, era tusobola kubanga osimanga na chala. Yes, nafumbira wo musajja, musimanga ne batajja.
2: Ate bachala te bachalu kamanga.
1: Ah asi. Jo. Ozala bajja banji. Chechekeza na wo you know?
2: Banga
1: Baina that love.
3: Njoro kubesa besa mu mu mu na.
1: Banga bano babikona.
2: Bana abaswahili.
3: Eh, nawo gwaki.
2: Bachala.
3: Bayi dawe na abaswahili.
2: Bachala te bajja bajja banji. Yacho vula mabubuwa sizo mswahili.
1: Na mswahili bebali.
2: Oino kuzimbe nyonga.
3: Aba swahili. Mwani njiba sivu kukusinga. Kukudole mtu kule yungo hiyo. So
2: aba swahili.
3: Aba singira
2: jimbo. Aba swahili bebo. Aba ni mwomu.
1: Mixed of Arabic and Africa.
2: Aba ni mwomu. Ne no mswahili guaba gundi.
1: Guaba.
2: Guaba yindi. Aba bebali bago bakati.
1: Swahili. Ne swahili language is mixed of language. Eya Afrikanzi.
2: Kali
1: omu. Ne wano wachini.
2: Bate, omu hindi bawasu omu toro. Tugeze. Omu hindi bawasu omu toro. Kati ya wataba mswahili.
1: Aba mswahili.
2: Kali aba mwichi.
1: Omu swahili. Omanya chikolo omu swahili.
2: Lwe mswahili.
1: Abela Arabic ne Bantu language chechukolo mswahili.
2: Chechukolo mswahili.
1: Then Bantu people ne Arabs bebakolo mswahili. Yes.
2: Kati katiwa na umugandi mwindi na wasu umutoro.
1: Oya ba maletu.
2: Kati wetu wa mwanga chini.
1: Ali nani?
2: Umuindi. Umuindi no umutoro.
1: Ato ono ali mubantu oli muyindi.
2: Ate mwana gwaza da aba mulungi ate abaginda kogera mpola bambi kuma bakikwata mpola kubanga atwala koko ate nokola abajja kola atwala koko kya kitawe na atwala koko kya mama okogera mpola tapapa. Akagoba.
4: Yes.
1: Kati ntege donabi kabamu wa dechita. Baku wa dechita.
2: Ekitabu?
3: Kabamu ichazi.
1: Ono da tuyo get decho. Baku wa dechita. Walo sebe chali chita ita.
3: Mino kugira.
1: Mino kumandika
3: wa dechita. Mga buga amazwa na kunga tutubali na mchitabu. Hati wa wagenda pafunile ichitabu.
1: Kwa chita tanti sekutabla. Mungu kena signing amungu.
3: Mungu
1: wa gida. Ngo semba General Muhoozi kwa simba kwa President Bili Asatu.
3: Mwini wawo nile vipia.
1: Vipia. Nende ngeja yoke demu. Achumanya. Hizo nukwa ya usainizi.
2: Nde mpulia pia nilwa kwanga nzeche mmanye. Nti munange otegeka ni katuna na ategeka.
1: Ana yeye tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut
3: abana bali banja
1: eh mama fengatwa
4: wali balongati bafunanga
6: ino yembozi umwise tusagura buri kanyomero
5: tusagura buri kanyomero
6: embozi umwise embozi umwise buri kumacha mu program ituri mukeze
4: Baba PFF
3: ne baba ya bajifunye baba ya bajifunye
4: baba andise baba ndise baba fetu ajira byeko
3: baba baba ya police civil nenga tena tukira dala
4: wa baba andise baruwe yo ne bagamba nti bagenda kusaba okutambula kwe mirembe batwale petition yabwe wasaba la muzi okwe murugunya kwa weleta bala muzi kusonga yaba la muzi kati police egenda kuyungula abawanvu na abantu abave Congo abave Kala abave Kasese eyungula abave Mbuwe eyungula abave Mbalala abawanvu na abantu bonna bayungula na buli kimu kyonna bakiwaawo babalemese okutambula n'okugenda njagala kusaba police etuyambe ku nsonga
3: ezibu ky'obuli mu kutambula
4: zimanyi ebyo bibamanyi
3: njagala bano era kikyanyiza juzi ndoze sabiti
1: emu bana ba attention
3: yabavubuka
1: okuba
3: kuyatinga da ochi tembe tani mu
1: you draw attention you draw attention
4: neze njagala kusaba
3: tikirizibwa tikirizibwa
1: okudrawing attention
3: bagara kusabatambule
4: kali njagala kusaba kali
3: njagala kusaba
4: police tuyambeko government etekewe moto ke bitwala bana abantu abadaye wakabatambuze bigere
1: abaliwo
4: Allahu akbar kabira genda kumtemero odio la bechi biro kabatwe kala kasaba dayoka batambula butambuzi
1: amuna yo kuva ko video yaja bantu bamanyira kwato kutambuze
4: kati lwachi babakiriza
1: no batambula mu butambuzi nga badda wabi wabi 10
3: batambuliza meza te
1: bali batambula bayine chigendererwa bantu batambula
4: bayine chigendererwa bachi
3: ndo bokka twale wasala muzina bantu bayine chigendererwa
4: bayine chigendererwa
1: batambula baba agende wota taina kuti
4: lati wote baba yamba kule watira we ntambula
3: ujuke rate katika kutamlanga bagenda kula tebaina kigendo cha kula
1: ata kwali kwedi
4: wokutuwaka
1: kwali kwedi